0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.
1: Dottor il barba blu.
0: Inizia con

mamma, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

0: decisa la lite, pagare la sposata, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati i tuoi mille pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

0: vivere, la vita nel puff, go high, la, sa va, e cavò,
1: Fifteen.
0: And a half,

questo insegnò di sé poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: è questo mai? Ardron, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
1: Per dirla, mio signor,

0: cavalier non son nato, potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
0: Che certo!

0: Basilio, mio maestro de canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birbante?
0: E tu

0: casa badana in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Ah, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il Barbarina.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Ne fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima! E mia senz'altro!
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

parti. Praticato tutta l'arte per poter al men comune a qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter al men comune a qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa per terziare. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie,

0: quest'abito addosso e faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere Eurinda
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
1: Nascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'arte...

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: il mar ritmo mar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate.
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Alcuno entri.
1: Chi rimasta qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio, a Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino amore. Colci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio cowboy, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta, ditemi con fidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame. A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli una bestia.
1: Scelerò! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che comprendo, a quel che tutti dicono.

0: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o oh belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Ecco.
0: Temerari.
1: Sono di ghiaccio.